0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi di nuovo.

forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

arrivata a 40 anni, non son bello né intelligente. Son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni.

da me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono una posta, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta emigrati, basta famiglie di uomini.

basta, ho deciso che mi butto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: la democrazia cos'è. Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolto per persone silenziose, roba da non credere. Siamo entrati Giovanni ed io. Dentro era tutto normale, ci hanno fatto segnare col nome sul registro. E poi ci siamo seduti in cerchio, sotto la luce dei neon. Ci hanno fatto sentire il rumore che fa avere la pace di Cristo.

0: 5 minuti ci hanno offerto una cioccolata calda. Fuori ad aspettarci c'era Marta, aveva due occhi da ragno, un cappello sdrucito, un marsupio e un sorriso da ladra.
1: Il cappello diceva gruppi d'ascolto per persone silenziose.
2: Persone silenziose, persone silenziose.
1: Ho detto basta perché ogni poesia che si scrive è un atto d'amore. Ogni poesia è un atto di lotta d'amore. Io sono così stanco di lottare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sei e 30, buongiorno Popolare Network, le notizie. Il picco dell'ondata di calore che ha colpito l'Europa è atteso in Italia tra oggi e domani. Le città più colpite sono quelle con grandi isole di calore come Milano, Torino, Roma, Napoli, dove le massime saranno vicine ai 40 gradi e le notti sono tropicali. In Europa con questa ondata di calore sono morti

0: 7.300 persone, secondo l'OMS, il suo presidente Ghebreyesus ha lanciato un allarme per l'Europa, il continente che si scalda di più per la crisi climatica, al doppio del resto del pianeta, e le sue infrastrutture, case, scuole, luoghi di lavoro non sono adatte perché non sono state costruite per queste temperature.
1: Dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. Lo riportano diverse testate americane, secondo cui ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato da due paesi due settimane fa. Una notizia questa finora non confermata però né da Washington né da Teheran. I raid, legati a tensioni sullo stretto di Hormuz, avevano messo a rischio la tregua anche per le minacce reciproche di una nuova escalation con Donald Trump, che era tornato a minacciare la distruzione totale dell'Iran.
0: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì a Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di avere fatto esplodere un megasito sotterraneo di Hezbollah. Internamente nel paese, intanto, l'accordo che riguarda Tel Aviv e il governo di Beirut, ma non la milizia filo-iraniana, è stato rigettato dal presidente del Parlamento Nabi Berri, alleato di Hezbollah, che ha dichiarato che non sarà adottato né attuato nella sua forma attuale perché è troppo favorevole a Israele. Ieri gli Stati Uniti avevano chiesto due modifiche al testo dell'accordo, chiedendo un più ampio ritiro dell'IDF nel sud del paese.
1: Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di dispersi nel violento terremoto che ha colpito il paese la settimana scorsa. Il numero dei morti ha superato quota 1450, ma le vittime aumenteranno visto che i dispersi sono più di 50.000. Sono le ultime ore utili per salvare i sopravvissuti. Ieri un uomo e il figlio adolescente sono stati estratti vivi dopo quasi 4 giorni dal sisma. Nel paese sono al lavoro anche le squadre dei soccorritori internazionali, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso.
0: Oggi è l'anniversario per la strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL. Il primo, dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando in carcere la pena. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la condanna dopo 14 anni di processo. Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, sottolinea l'associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li ha assistiti.
1: Durante la parata del Pride di Istanbul ci sono stati almeno 50 arresti. Le autorità turche avevano vietato la manifestazione e avevano transennato piazza Taksim. Secondo l'Unione Turca dei giornalisti, tra gli arrestati ci sarebbe anche una cronista messa in carcere nonostante si fosse identificata come tale. Anche lo scorso anno erano stati una cinquantina gli arresti.
0: Mondiali di calcio, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale. Ieri ha battuto il Sudafrica 1-0. Il gol decisivo è arrivato nei minuti di recupero del secondo tempo. Oggi sono in programma altre due partite dei sedicesimi di finale. Alle 19 italiane si giocherà Brasile-Giappone. Alle 22.30, sempre orario italiano, ci sarà Germania-Paraguay. 6.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, Popolare Network, le notizie. Tra oggi e domani il picco dell'ondata di calore in Italia, con le grandi città che possono raggiungere i 40 gradi a causa dell'effetto isola di calore, con le notti tropicali che proseguono. L'arrivo di temporali da nord dovrebbe poi abbassare le temperature, ma per gli esperti si tratterà solo di una tregua. L'OMS ha dichiarato che ci sono stati 1300 morti in Europa per questa ondata di caldo. Dopo i raid degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato un nuovo stop alle ostilità. Secondo Axios, le delegazioni dei due paesi si vedranno domani a Doha per un nuovo round di colloqui. In Libano, Israele distrugge un mega sito di Hezbollah nel sud del paese. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, più di 50.000. I morti per il terremoto hanno superato quota 1.450. Nel paese sono al lavoro i soccorritori internazionali. In Turchia almeno 50 arresti al Pride di Istanbul. Le autorità avevano vietato la manifestazione, tra i fermati anche una giornalista. Già di calcio, il Canada, la prima squadra qualificata agli ottavi, ha battuto 1-0 il Sudafrica. Oggi, sempre per i sedicesimi, giocheranno Brasile, Giappone e poi Germania, Paraguay. 7:02 è tutto, il giornale di Popolare Network alle 7:30, buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 3 Network.

Punti con la base nelle cuffie nei side, quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai, quante notti a non dormire per cercare una vibe, quante sono le parole che non scorderai mai.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: .30, buongiorno Popolare Network, le notizie. Dopo i raid degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato un nuovo stop alle ostilità, secondo Axios. Le delegazioni dei due paesi si vedranno domani a Doha per un nuovo round di colloqui. In Libano, Israele distrugge un mega sito di Hezbollah nel sud del paese. Tra oggi e domani il picco dell'ondata di calore in Italia, con le grandi città che potrebbero raggiungere i 40 gradi a causa dell'effetto isola di calore, con le notti tropicali che proseguono. L'arrivo di temporali da nord dovrebbe abbassare poi le temperature, ma per gli esperti si tratterà solo di una tregua. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, più di 50.000 i morti per il terremoto, che i morti sono più di 1.450, nel paese sono a lavoro i soccorritori internazionali. In Turchia almeno 50 arresti al Pride di Istanbul, le autorità avevano vietato la manifestazione, tra i fermati anche giornalisti. 7.31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni, Stati

0: Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. Lo dicono diverse testate internazionali. Ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato tra i due paesi. La notizia non è stata confermata finora né da Washington né da Teheran. I raid legati a tensioni sullo strato di Hormuz avevano messo a rischio la tregua anche per le minacce reciproche di una nuova escalation. Il servizio.
1: Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran è andata crescendo con un nuovo scambio di attacchi. Sabato i Pasdaran hanno lanciato un drone contro una petroliera che stava transitando nello stretto di Hormuz, una petroliera carica di oltre 2 milioni di barili di greggio. L'incidente è avvenuto a distanza di alcune ore dagli attacchi americani contro obiettivi iraniani, attacchi effettuati in risposta a un altro attacco contro una nave commerciale avvenuto giovedì. Oltre all'attacco alla petroliera, nelle prime ore di sabato gli iraniani hanno risposto agli attacchi americani colpendo obiettivi in Bahrain. In un comunicato il comando militare americano ha dichiarato che gli aerei americani hanno colpito infrastrutture iraniane di sorveglianza militare, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Sabato sera in un post sul social Truth il presidente americano Trump ha confermato gli attacchi e ne ha minacciati altri dicendosi pronto a portare a termine il lavoro avviato con grande successo. Se ciò dovesse accadere, aggiunto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran è quindi andata crescendo, ma ieri notte, secondo il sito Axios, pare che gli Stati Uniti e l'Iran si siano messi d'accordo. Smetteranno di attaccarsi l'un l'altro e domani, martedì, si incontreranno a Doha in Qatar. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì a Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di aver fatto esplodere un mega sito sotterraneo di Hezbollah, un attacco a cui la milizia filo iraniana ha risposto per ora solo con minacce. È una violazione del cessate il fuoco, ha detto, ci riserviamo il diritto di difendere il Libano e il suo popolo. Il picco dell'ondata di calore che ha colpito l'Europa è atteso in Italia tra oggi e domani. Le città più colpite in Italia sono quelle con grandi isole di calore come Milano, Torino, Roma, Napoli, con massime vicine ai 40 gradi e notti tropicali. In Europa con questa ondata di calore sono morte 1.300 persone secondo l'OMS. Il suo presidente Ghebreyesus ha lanciato un allarme per l'Europa. È il continente che si scalda di più per la crisi climatica, al doppio del resto del pianeta, e le sue infrastrutture, le case, le scuole, i luoghi di lavoro non sono adatte perché sono state costruite quando le temperature erano diverse. E il governo in Italia, però tornando all'Italia, però non vuole spendere per gli interventi contro il caldo. Niente fondi ai comuni per i piani di mitigazione e dimezzati i soldi per la cassa integrazione dei lavoratori. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Alla fine il decreto con la cornice delle norme sul lavoro e caldo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale molti giorni dopo.
1: Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran.
2: Alla fine il decreto con la cornice delle norme sul lavoro e caldo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale molti giorni dopo e paradosso proprio alla fine del picco di caldo e a partire dal 1 luglio. Ma al di là di questo servirà ovviamente anche per il resto dell'estate. Peccato che tra deroghe dei finanziamenti confermi l'impressione che tutto sommato al governo la questione interessi poco, a costo di mettere in pericolo chi lavora in situazioni a rischio. Per la tutela dei lavoratori dalle situazioni climatiche eccezionali, i fondi per finanziare la cassa integrazione straordinaria passano dai 33 del 2025 ai 15 di quest'anno, in cui, come vediamo, il surriscaldamento sta peggiorando, con ondate più lunghe e intense. Il problema ulteriore è che restano fuori dal provvedimento alcune delle categorie più esposte, iniziare dai rider, in generale tutti gli autonomi e partite IVA, gli stagionali del turismo, il settore della pesca. Ovvie le critiche di sindacati e opposizioni, anche perché ormai la situazione non si può più certo definire emergenza o eccezione e richiederebbe strumenti permanenti, universali, non indicazioni rinnovate di anno in anno e temporanee, definendo una cornice lasciata poi alle regioni e senza una vera e propria legislazione nazionale. Oltre a tutte le lacune che restano, i lavoratori al chiuso, chi deve controllare e far scattare le misure perché vengano effettivamente applicate.
0: Anche i comuni fanno i conti con le poche risorse a disposizione, non solo le restrizioni dovute al patto di stabilità, ma l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, ha chiesto al governo di finanziare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato nel 2024, ma ha lasciato lettera morta come se il cambiamento climatico non esistesse. Roberto Ciccarelli è giornalista economico del Manifesto.
3: Questa è la richiesta dell'ANCI a proposito di un maggiore sostegno a livello centrale da parte del governo. Questo piano di adattamento climatico approvato ormai un paio d'anni fa è sostanzialmente lettera morta, dice cosa fare ma stanzia poco e nulla, scarica soprattutto i costi e la burocrazia sui sindaci. Senza una regia nazionale, i piccoli comuni in particolare sono in grande difficoltà davanti a questa emergenza climatica, non solo, e l'adattamento è affidato alla buona volontà e all'improvvisazione dei singoli. Più volte, soprattutto negli ultimi giorni, WWF, Greenpeace e le associazioni ambientaliste hanno ribadito che siamo, come sempre in Italia, prigionieri dell'emergenzialismo. Lo Stato rincorre l'emergenza, chiede uno stato di calamità lì, un altro lì, agisce di rimessa dopo qualche disastro anziché avere una visione d'insieme e occuparsi della prevenzione quotidiana per tempo. Finché il clima non sarà una priorità politica, la salute dei cittadini dipenderà dalla buona volontà degli amministratori.
0: Salvini contro Vannacci è diventato una dinamica interna alla destra, quasi un tormentone che ci accompagnerà per un po'. Ieri i due si sono sfidati a distanza, Salvini della festa dei giovani del suo partito, dove ha cercato di rilanciare il proprio ruolo ammaccato, Vannacci ha una iniziativa che ruba visibilità alla Lega. Il servizio di Anna Bredisce.
4: Salvini a Rimini con i giovani della Lega, Vannacci a Vicenza in un'iniziativa di solidarietà per il gioielliere che attende la conferma di una condanna per aver ucciso i rapinatori mentre scappavano dopo il furto. Uno di quei temi che Salvini ha sempre utilizzato come cavallo di battaglia, l'autodifesa a colpi di arma da fuoco, di cui ora Vannacci però si appropria. Una circostanza quindi che fa capire quanto i due partiti si inseguono e competono tra loro. Salvini che si sente tradito e Vannacci forte dei sondaggi, alcuni dicono anche con numeri a due cifre, vuole dare le carte non solo alla Lega ma anche a Giorgia Meloni. Il discorso di Salvini a Rimini è stato tutto campo, non solo perché al momento sbatte la porta in faccia a Vannacci. Una delusione umana, mi ha fregato una volta, non mi frega più, quindi nessuna alleanza, dice Salvini. Vannacci però si dimostra sicuro di sé, convinto che la destra meloniana alla fine sarà costretto ad imbarcarlo nella coalizione. Se Meloni mi vuole chiamare, al mio numero, dice. Salvini conferma che rimane al suo posto, vede all'orizzonte le elezioni e chiede ai governatori e ai sindaci, quindi a Federica e Zaia per primi, di stargli a fianco e non dietro, una formula un po' vaga però, che non dice molto su quello che invece Zaia vorrebbe, una Lega al nord più forte, un partito meno nazionale e i governatori con un ruolo maggiore nel partito per provare a cambiare rotta. Del Ponte Salvini non ne parla più, resta ministro dei trasporti, ora con le ferrovie che hanno pagato con il licenziamento dell'amministratore, cercherà così di navigare a vista fino al voto, prenotandosi al prossimo governo, promette il Ministero del l'interno. Piantedosi quindi per ora è salvo. Linea allo studio.
0: Oggi è l'anniversario per la strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL. È il primo anniversario dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando la pena in carcere. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la condanna dopo 14 anni di processo. Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, sottolinea l'Associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li ha assistiti. Sentiamo Dante De Angelis, ex macchinista, formatore per la sicurezza ferroviaria e consulente nel processo.
5: Nessuno gioisce quando qualcuno va in carcere. Sono stati condannati definitivamente, andando in carcere alcune persone, tra cui altri amministratori delegati di altre importanti società, non solo quelle italiane ma anche quelle tedesche. E l'attenzione e la tutela che fanno su Moretti, questa sorta di scudo protettivo steso intorno a Moretti, fa riflettere, perché Moretti è un personaggio importante, ha le sue qualità senz'altro, manager, dirigente, ma ha sbagliato, e qui non si può dire che non abbia sbagliato, deve pagare come tutti gli altri che lo difendono in modo spudorato senza nessuna motivazione valida. Qualcuno dice no perché lui è innocente, come si fa a dire dopo che ha fatto 7 gradi di giudizio? Cioè ci stanno centinaia di migliaia di pagine, ore e ore e ore di discussioni di tecnici, specialisti, avvocati eccetera, nessuno difende tutti gli altri. È questa la prova che su Moretti c'è qualcosa di anomalo.
0: In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi del violento terremoto che ha colpito il paese. Il numero dei morti ha superato quota 1450, ma queste sono le vittime ufficiali. Il numero aumenterà visto che i dispersi sono più di 50.000. Sono le ultime ore utili per salvare i sopravvissuti. Ieri un uomo e il figlio adolescente sono stati estratti vivi a quasi 4 giorni dal sisma. Nel paese sono al lavoro anche le squadre dei soccorritori internazionali. Gli ospedali dove arrivano i feriti sono però al collasso. Oggi negli Stati Uniti sono attese 2 importanti sentenze. La Corte Suprema americana si pronuncerà sullo Ius Soli che Trump vorrebbe limitare e anche sul voto per posta con una sentenza che avrebbe un impatto sulle elezioni di midterm. Il servizio.
6: Ultimi giorni di lavoro per la Corte Suprema americana prima della pausa estiva e le decisioni che mancano potrebbero ridefinire alcuni degli equilibri costituzionali più importanti nel corso della seconda presidenza Trump. Sul tavolo ancora 7 sentenze attese, tra cui 3 casi che riguardano direttamente l'espansione dei poteri presidenziali rivendicata da Donald Trump. I giudici dovranno decidere innanzitutto se il presidente abbia il potere di rimuovere dirigenti di agenzie indipendenti come la Federal Reserve e la Federal Trade Commission, mettendo potenzialmente in discussione decenni di limiti all'autorità della Casa Bianca. Attesissima poi la sentenza sull'ordine esecutivo con cui Trump ha tentato un anno e mezzo fa di eliminare lo Ius Soli per i figli di immigrati irregolari o con visti temporanei, uno dei pilastri storici dell'interpretazione del 14° emendamento. Ma le decisioni in arrivo potrebbero avere effetti anche sulle elezioni di medio termine, perché la Corte sta valutando un caso che potrebbe restringere ulteriormente il voto per posta a novembre. Tra i dossier più controversi su cui la Corte ultraconservatrice dovrebbe pronunciarsi c'è un caso che permetterebbe ai singoli stati di vietare in modo costituzionale agli atleti transgender di partecipare alle competizioni sportive femminili nelle scuole pubbliche e nelle università. Una settimana di fuoco a pochi giorni da una serie di recenti decisioni favorevoli a Trump sul fronte dell'immigrazione. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Nel mese del Pride, durante la parata di Istanbul in Turchia, ci sono stati almeno 50 arresti. Le autorità avevano vietato la manifestazione, che però si è comunque tenuta. Secondo l'Unione Turca dei Giornalisti, tra gli arrestati ci sarebbe anche una cronista. Anche lo scorso anno erano stati una 50 gli arresti in Turchia per il Pride. E vediamo invece adesso a New York per il Pride nell'era Mamdani, un Pride che arriva anche in un momento in cui i diritti delle persone omosessuali e transgender negli Stati Uniti sono messi in discussione. Ci colleghiamo da New York con Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
7: Buongiorno Luigi. La parata del Pride è tradizionalmente uno degli eventi pubblici più importanti a New York. È a New York che è scoppiata nel 1969 la rivolta di Stonewall, che i Pride di tutto il mondo ricordano, e New York è stata la città dove gli omosessuali di tutta America e non solo si sono sempre riversati alla ricerca di libertà, di sicurezza. La parata di ieri ha confermato la tradizione. Si parla di 1 milione di persone a marciare, 2 milioni a fare da pubblico ai margini della strada. Pur nella festa scatenata di sempre, con danze, musica e costumi, mi sembra comunque che il tono della parata quest'anno sia stato meno vivace rispetto al passato. Le comunità omosessuali e transgender non passano un buon momento negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha fatto piazza pulita dei programmi federali relativi a diversità e genere. Sta cercando di porre fine ai trattamenti sanitari per la transizione di genere dei minori. Una serie di ricerche mostrano che tra gli americani diminuisce l'appoggio al matrimonio omosessuale. E molte grandi imprese, anche quest'anno, non hanno sponsorizzato il Pride nel timore di ritorsioni da parte del governo. È vero che poi sono le città a guida democratica a guidare la resistenza. Zoran Mandani, per esempio, ha annunciato che New York spenderà 15 milioni per l'assistenza sanitaria ai minori transgender. Ma esplosioni di feste e di gioia, come la parata di ieri, alla fine hanno paradossalmente soprattutto l'effetto di ricordarci che New York non è l'America, che non siamo in una fase espansiva bensì restrittiva dei diritti, e questo allunga un ulteriore elemento di incertezza, ce ne fosse bisogno, sul futuro americano. Da New York, lì nello studio.
0: . 7:45 era l'ultima notizia di questo giornale condotto da Luigi Ambrosio in redazione Alessandra Tomasi. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 8:30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Sulla diramazione per Livorno, incidente a Livorno Barriera in direzione Sud. Sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: la meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network. Fasten your seatbelts.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: .32, buongiorno Popolare Network, le notizie. Apre in forte rialzo il prezzo del gas naturale sulla piazza di Amsterdam a seguito degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran dello scorso fine settimana. I contratti future sul mese di luglio segnano un rialzo dell'1,71% a 41,58 euro al megawatt.
3: E dopo i raid degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. Lo dicono diverse testate internazionali, ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato dai due paesi. La notizia non è stata confermata finora né da Washington né da Teheran. I raid legati alle tensioni sullo stretto di Hormuz avevano messo a rischio la tregua e anche per le minacce reciproche di una nuova escalation.
2: Nella notte ci sono stati raid aerei del Pakistan contro l'Afghanistan. Tre obiettivi nell'area orientale dell'Afghanistan sono stati distrutti nel corso di attacchi di precisione, ha fatto sapere il governo di Islamabad. Sono 25 le vittime. Lo stato di guerra aperta in cui si trovano i due paesi è dovuto dal fatto che il Pakistan accusa l'Afghanistan di dare rifugio a terroristi che compiono attentati sul proprio territorio, un'accusa questa che il governo talebano respinge.
3: Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, lo ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Dunque le operazioni di ricerca e soccorso nel paese proseguono a 4 giorni dal terremoto che lo ha colpito, soprattutto nella città di La Guaira, ma anche nella capitale Caracas. Il numero dei morti ha superato quota 1450 e crescerà dal momento che i dispersi sono più di 50.000.
2: La Corea del Sud investirà oltre 1.000 trilioni di won, circa 650 miliardi di dollari, nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035 nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate, lo riferisce il quotidiano economico sudcoreano Mail Business. Le 8.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 9.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Lucca Est, l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. 1 chilometro di coda per lavori tra Alto Pascio e Capannori in direzione Pisa. In A12 1 chilometro di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Sempre verso Genova ma sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord. Incidente a Livorno Barriera in direzione sud. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Lucca Est, l'allacciamento con la 1, e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. 1 chilometro di coda per lavori tra Alto Pascio e Capannori in direzione Pisa. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest e tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Questa

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Nove 31, buongiorno, Popolare Network, le notizie. Le autorità iraniane annunciano che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa con gli Stati Uniti. Nel corso della discussione sulle questioni attuali relative allo stretto abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello stretto nel quadro del paragrafo 5 del memorandum di intesa e dei diritti degli stati sovrani costieri, ha scritto su X il vice ministro degli esteri iraniano. Intanto le prime conseguenze della nuova rialzata tensione tra Stati Uniti e Iran riguardano il mercato dei combustibili, aperto in forte rialzo il gas naturale sulla piazza di Amsterdam con un rialzo dell'1,71%, ora si trova a 41,54 euro al megawatt.
3: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì a Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di aver fatto esplodere un megasito sotterraneo di Hezbollah, un attacco a cui la milizia filo-iraniana ha risposto per ora solo con minacce. È una violazione

0: Del cessate il fuoco, ha detto, ci riserviamo il diritto di difendere il Libano e il suo popolo.
1: Nella notte ci sono stati raid aerei del Pakistan contro l'Afghanistan. Tre obiettivi nell'area orientale dell'Afghanistan sono stati distrutti nel corso di attacchi di precisione, fanno sapere le autorità di Islamabad. Sono 25 i morti. Lo stato di guerra aperta in cui si trovano i due paesi è dovuto dal fatto che il Pakistan accusa l'Afghanistan di dare rifugio a terroristi che compiono attentati sul proprio territorio, accusa che il governo talebano però respinge.
0: Tre persone risultano disperse, altre otto sono rimaste ferite in seguito a un'esplosione avvenuta questa mattina in un edificio residenziale nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning. A riferirlo è il Global Times, che cita le autorità locali. Secondo i vigili del fuoco, l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas liquefatto che ha provocato un flash esplosivo in un appartamento.
1: Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, lo ha detto il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Dunque le operazioni di ricerca e soccorso proseguono a 4 giorni dal terremoto che ha colpito il Venezuela, soprattutto la città di La Guaira, ma anche la capitale Caracas. Il numero dei morti ha superato quota 1.450 e crescerà dal momento che i dispersi sono più di 50.000. 9.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 10.30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
5: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Lucca Est, l'allacciamento con la 1, e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In direzione Pisa, incidente al chilometro 29 tra Pistoia e Montecatini Terme. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, per il traffico intenso, rallentamenti tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: 10.31, buongiorno, Popolare Network, le notizie.
1: A Muscat le delegazioni di Iran e Oman hanno tenuto il primo incontro sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. E dopo gli attacchi incrociati degli scorsi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. A dirlo sono diverse testate internazionali, ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato dai due paesi. La notizia non è stata confermata finora né da Washington né da Teheran. E i raid legati a tensioni proprio su Hormuz avevano messo a rischio la tregua anche per le minacce reciproche di una nuova escalation.
0: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì a Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di non avere fatto esplodere un mega sito sotterraneo e altri di avere fatto esplodere un mega sito sotterraneo e altri due centri di comando di Hezbollah, attacchi a cui la milizia filo iraniana ha risposto per ora solo con delle minacce. È una violazione del cessate il fuoco, ha detto Hezbollah, ci riserviamo il diritto di difendere il Libano e il suo popolo. A Gaza invece tre persone sono morte a Deir el-Balah durante un attacco dell'esercito israeliano, tra queste anche un bambino di 8 anni, lo riporta il quotidiano Haaretz, che cita fonti mediche nella striscia.
1: Nella notte ci sono stati raid aerei del Pakistan contro l'Afghanistan. Tre obiettivi nell'area orientale dell'Afghanistan sono stati distrutti nel corso di attacchi di precisione, ha fatto sapere il governo di Islamabad. Sono 25 le vittime. Lo stato di guerra aperta in cui si trovano i due paesi è dovuto al fatto che il Pakistan accusa l'Afghanistan di dare rifugio a terroristi che compiono attentati sul suo territorio, un'accusa questa che il governo talebano respinge.
0: Le temperature stanno calando in Europa, a Parigi, una delle città che hanno subito di più il caldo di questi giorni, oggi la minima è stata di 16 gradi, la massima sarà 27, l'anticiclone si sposta a est e si attende.

0: e anche in Italia sono attesi temporali, ma si tratterà solo di una tregua del caldo che secondo le previsioni dovrebbe tornare tra qualche giorno. Il bilancio di questa ondata di calore di giugno, secondo i dati dell'OMS, è di 1.300 morti in Europa.
1: La Corea del Sud investirà oltre 1.000 trilioni di won, circa 650 miliardi di dollari, nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035, nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate. A riferirlo è il quotidiano economico sudcoreano, Ma il Business.
0: 10:34 minuti è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 12:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Dai, spacca, spingi. Spingi.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Sigarette, sigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Sarebbe bello liberarsi da tutta questa frenesia.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e si è verificato un incidente al chilometro 279-700 nei pressi di Firenze Nord. In A12, 2 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 187-600 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Montecatini Terme e l'allacciamento con la 1. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipili. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Terremoto in Venezuela, sono le ultime ore per trovare ancora qualche sopravvissuto. Si scava tra le macerie. Nel giornale radio la testimonianza dalla Gaira, la città più colpita, sembra una zona di guerra, dice Medici Senza Frontiere. L'Iran smentisce colloqui in settimana con gli Stati Uniti. I due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi. Oggi a Muscat, Iran e Oman si sono incontrati per parlare della gestione dello stretto di Hormuz al centro del braccio di ferro tra Washington e Teheran. Oggi 22 città da bollino rosso in Italia per il caldo, domani saranno 25. Il picco di calore è nel nostro paese, mentre in Francia l'anticiclone si allontana, ma si tratta di una tregua. L'emergenza climatica rimane e le ONG denunciano l'Italia non ha ancora presentato il piano sociale per il clima. 12.33, buongiorno, il giornale di Popolare Network. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie. A 4 giorni dal terremoto che ha colpito il paese, sono le ultimissime ore per salvare i dispersi, più di 50.000. Le vittime sono per ora almeno 1.450, ma è un numero che crescerà con il procedere delle ricerche. La Guaira, il luogo più colpito, dove si trova il principale porto del paese, è una città fantasma. E nella capitale Caracas, gli ospedali dove arrivano i feriti sono allo stremo. Dalla Guaira ascoltiamo la testimonianza di Andreas Spaet, direttore dei programmi di Medici Senza Frontiere in Venezuela.
3: When you arrive in La Guaira, it looks like a war zone to me.
4: La Guaira sembra una zona di guerra. Ne ho viste tante nella mia carriera dentro Medici Senza Frontiere e davvero sembra una zona di guerra. Per esempio, le persone si trovano nello

0: stadio sotto a un tendone e c'è un impianto per il trattamento dell'acqua che ha installato la Croce Rossa Internazionale. Quando siamo arrivati all'ospedale era molto affollato, non come il giorno prima. C'erano un sacco di persone nel cortile che aspettavano di essere curate. Oggi meno. È una buona notizia per l'ospedale, ma una cattiva notizia in generale, perché significa che la maggior parte delle persone recuperate è già stata curata, o almeno molte di loro. Ora si parla di più cadaveri in arrivo. Quando abbiamo lasciato l'ospedale è arrivato un grosso camion con diversi corpi senza vita ed è stato davvero toccante.
1: Dopo le indiscrezioni sull'incontro tra Stati Uniti e Iran domani a Doha, in Qatar è arrivata poco fa la smentita di Teheran. Non sono previsti colloqui tecnici delle due delegazioni per questa settimana, ha detto il ministero degli esteri iraniano alla TV di Stato. La notizia di un incontro non era stata confermata finora né da Washington né da Teheran. Nessuna smentita invece da parte iraniana sul fatto che dopo le tensioni di questi giorni i due paesi avrebbero concordato di sospendere i raid reciproci, come riportato da diverse testate internazionali. A Muscat intanto oggi le delegazioni di Iran e Oman hanno tenuto il primo incontro sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. È proprio su Hormuz che si è svolto il braccio di ferro tra i due paesi in questi giorni. Sulla posta in gioco per Teheran ascoltiamo l'analista Nima Baeli.
2: Non sono, a mio parere, scaramucce temporanee, perché l'Iran sta cercando di tenere il punto, avere un controllo sullo stretto di Hormuz, un controllo sancito da questo accordo, e che quindi in questa prospettiva potesse applicare non pedaggi in quanto diritto internazionale glielo vieta, ma delle tariffe di assicurazione e di sicurezza. Ed è da lì che parte questo doppio attacco che è successo nei giorni scorsi su due petroliere che erano passate su questa tratta meridionale senza chiedere il permesso alla marina militare iraniana. Dall'altra parte gli Stati Uniti invece hanno risposto in maniera forte attaccando siti militari su quel tratto di mare, e gli iraniani hanno risposto poi con attacchi sulla base militare statunitense nel Bahrain. Ma questo braccio di ferro probabilmente da un punto di vista di Teheran non conviene, e non a caso è uscito sempre nei giorni scorsi una dichiarazione attribuita alla guida suprema molto critica nei confronti di questo accordo. Io vedo difficile che gli iraniani abbandonino la deterrenza su Hormuz in attesa di questo sblocco di sanzioni, che probabilmente non avverrà così come scritto nel memorandum d'intesa.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran e i frequenti attacchi che hanno riguardato gli alleati americani nella regione stanno spingendo i paesi del Golfo a un riposizionamento internazionale, ci dice la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, esperta di Medio Oriente.
3: I paesi che avevano già sottoscritto gli accordi di Abramo, cioè Emirati Arabi Uniti, Bahrain, in modo però molto sfumato Kuwait, si posizionano in qualche modo a spingere la comunità internazionale a formare una coalizione, per probabilmente una questione di difesa delle proprie strutture, ma lo stesso problema ce l'ha a maggior ragione il Qatar, per esempio, ce l'avrebbe a maggior ragione l'Arabia Saudita. Quei paesi che sono sempre stati alleati degli Stati Uniti si avvicinano molto di più all'Iran, paradossalmente lo hanno già fatto, e soprattutto hanno molte perplessità sul vecchio alleato statunitense, per cui hanno scelto alcuni, come appunto il Qatar, di mantenere una posizione centrale nei dialoghi diplomatici, oppure l'Arabia Saudita, che si dà da fare facendo una serie di accordi da una parte con la Turchia, dall'altro con il Pakistan, quindi rinforzando un asse regionale molto locale ma importante che sia per l'esterno e che comunque dialogherà con l'Iran, ma sarà alternativo alla dominanza di Israele e degli Stati Uniti della regione, e arriva anche in Europa a dire agli europei: guardate che forse è meglio che anche voi vi allontanate dagli Stati Uniti. I classici alleati del Golfo, che tra l'altro ricordiamo sono i paesi che per primo Trump ha visitato nella sua prima missione estera nella seconda presidenza, hanno capito che non ci guadagnano niente, se non molto poco, a pensare di avere come alleato principale gli Stati Uniti.
1: Le temperature calano nell'Europa settentrionale. A Parigi, una delle città che hanno subito di più il caldo, oggi la minima è di 16 gradi, la massima sarà di 27. L'anticiclone si sposta a est. In Italia invece il culmine del caldo in queste ore, le città da Bolino Rosso oggi sono 22, domani e dopodomani saranno 25, soprattutto al nord. In Europa Con questa ondata di calore sono morte 1300 persone, dice l'OMS, che lancia l'allarme su un continente che non è attrezzato per questa crisi climatica. In Italia e abbiamo un governo che non fa nulla, guidato da una ideologia negazionista, e le ONG questa mattina denunciano: è passato un anno da quando l'Italia avrebbe dovuto trasmettere a Bruxelles la versione definitiva del piano sociale per il clima, a oggi però il documento non risulta ancora formalmente presentato. In Italia non è solo la politica a minimizzare, anche i media in larga misura non usano un linguaggio corretto per descrivere cosa sta accadendo, ci dice Silena Baino, ambientalista che fa parte del Coordinamento Nazionale Giovani di Lega Ambiente.
4: Per esempio la parola crisi climatica viene detta veramente poco spesso. Se noi finiamo per ascoltare programmi dentro una qualche, non lo so, bolla di realtà che sono un po' più attente, è facile. Però giusto ieri ne parlavo con un'altra amica attivista sempre per l'ambiente, che invece diceva no, assolutamente no. Che se noi guardiamo, quindi, parola crisi climatica spesso non utilizzata, viene invece utilizzato per esempio il caldo anomalo, il caldo sopra la norma, ed è molto particolare questa espressione, perché quando noi parliamo di caldo anomalo noi diciamo che non è conforme alla norma, e la percezione è un po' che venga utilizzato per dire, per darci la sensazione che questa cosa finirà, che ci sarà un momento in cui torneremo invece alla nostra norma, che è la temperatura dell'estate che abbiamo vissuto fino a un po' di anni fa. Invece la norma è esattamente questa ormai, ed ormai è ben sicuro, non ci sono dubbi, che ogni estate sarà sempre più caldo.
1: A Melano stamattina ha aperto il primo pezzo di una pista ciclabile, quella sul ponte della Ghisolfa, nel quadrante nord-ovest della città. È uno dei progetti nati dal basso, più richiesti da chi si sposta in bicicletta in quella zona, e soprattutto uno dei più attesi. La prima raccolta di firme era stata 8 anni fa, i lavori sono iniziati nei mesi scorsi. Per completarli ci sarà ancora però da aspettare. Sentiamo Luca Parena.
5: Poche centinaia di metri di asfalto rosso delimitate da un cordolo. A percorrere le sono persone in bicicletta, in monopattino o in bicicletta elettrica. Ci sono voluti anni, ma da oggi un primo pezzo del ponte della Ghisolfa, al confine tra i municipi 8 e 9 di Milano, può essere attraversato su un percorso ciclabile, separato rispetto alla carreggiata. Di tanto in tanto qualche ciclista che passa accanto al traffico di auto ancora lo si incrocia. Sarà la forza dell'abitudine, anche quando comporta dei rischi in più. Per arrivare a questo passo iniziale ci sono voluti 8 anni di flash mob e proteste di comitati attivisti. I primi beneficiari sono soprattutto persone che in questa parte di città ci passano quasi tutti i giorni.
6: Ti devi fare il pezzo più pericoloso ancora senza ciclabile.
7: L'ebbrezza che c'è da quel tratto lì a scendere con l'aria nei capelli e la sensazione che non morirai è bellissima.
8: Mi sembra che abbiano cercato di fare un lavoro velocemente, fatto male. Detto questo, molto meglio così che quando ti passano le auto vicino.
9: Di solito valicavo il ponte sul marciapiede. Sono favorevolmente soddisfatto dopo tanti anni, finalmente.
5: Attorno a questo progetto si sono aggrovigliati molti dei nodi che spesso finiscono per scoraggiare la partecipazione dal basso alle iniziative per la collettività. Un bando pensato dallo stesso Comune di Milano per coinvolgere i cittadini ha impiegato anni prima di cominciare a diventare realtà. Mancano i soldi, ci sono questioni tecniche da risolvere, è stato detto a lungo. Ora i lavori dovrebbero finire all'inizio del prossimo anno, ma c'è chi dice che ci crederà solo quando la pista ciclabile sarà conclusa per davvero.
1: Il coordinatore di Forza Italia Tajani questa mattina ha dato una non risposta, che gli chiedeva se Vannacci debba stare nella coalizione di centrodestra. Ha deciso lui di stare fuori, vota contro il governo, una scelta sua, ha lasciato lui, ha risposto Tajani, e sull'ipotesi che il centrodestra perda le elezioni per l'emorragia di voti vannacciani ha detto: noi non vogliamo perdere le elezioni, si vuole vincere con coerenza, non è una questione di Vannacci o non Vannacci. A destra Vannacci sta portando scompiglio, la sua popolarità crescente potrebbe essere un problema elettorale. Ieri Salvini lo ha attaccato apertamente. Da Roma, Anna Bredice.
10: Salvini a Rimini con i giovani della Lega, Vannacci a Vicenza in un'iniziativa di solidarietà per il gioielliere che attende la conferma di una condanna per aver ucciso i rapinatori mentre scappavano dopo il furto. Uno di quei temi che Salvini ha sempre utilizzato come cavallo di battaglia, l'autodifesa a colpi di arma da fuoco, di cui ora Vannacci però si appropria. Una circostanza quindi che fa capire quanto i due partiti si inseguono e competono tra loro. Salvini che si sente tradito e Vannacci forte dei sondaggi, alcuni dicono anche con numeri a due cifre, vuole dare dare le carte non solo alla Lega ma anche a Giorgia Meloni. Il discorso di Salvini a Rimini è stato tutto campo, non solo perché al momento sbatte la porta in faccia a Vannacci. Una delusione umana, mi ha fregato una volta, non mi frega più, quindi nessuna alleanza, dice Salvini. Vannacci però si dimostra sicuro di sé, convinto che la destra meloniana alla fine sarà costretto ad imbarcarlo nella coalizione. Se Meloni mi vuole chiamare, al mio numero, dice. Salvini conferma che rimane al suo posto, vede all'orizzonte le elezioni e chiede ai governatori e ai sindaci, quindi a Fedriga e Zaia per primi, di stargli a fianco e non dietro. Una formula un po' vaga però, che non dice molto su quello che invece Zaia vorrebbe: una Lega al nord più forte, un partito meno nazionale e i governatori con un ruolo maggiore nel partito per provare a cambiare rotta. Del Ponte Salvini non ne parla più, resta ministro dei trasporti, ora con le ferrovie che hanno pagato con il licenziamento dell'amministratore. Cercherà così di navigare a vista fino al voto, prenotandosi al prossimo governo, promette il Ministero dell'Interno. Piantedosi quindi per ora è salvo. Linea allo studio.
1: 12.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 15.30. Buon ascolto.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Popolare Network.
14: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Ulteriori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon. Sulla variante di Valico in direzione Bologna è segnalato 1 chilometro di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Barberino del Mugello e località Aglio. In A1 in direzione Bologna coda a tratti tra il bivio con planare Firenze Nord A11 e Sasso Marconi. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Campomarte, Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un guasto tecnico alla linea in ambito della stazione di Campiglia Marittima i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. In Germania, in un centro giovanile in Sassonia, c'è stata una sparatoria dove sono stati uccisi 5 adulti, 2 i fermati. Cosa sappiamo finora? In diretta da Berlino, Walter Raue.

0: anche se l'intera zona rimane presidiata. Nel frattempo sono arrivate nuove informazioni sul luogo teatro della terribile sparatoria. Si tratterebbe di un centro di accoglienza e di rifugio per giovani madri e giovani donne incinte. Non è quindi da escludere che si tratti forse anche di un femminicidio compiuto da un possibile compagno o marito di una delle ospite del centro, ma è solo un'ipotesi. Secondo quanto ha comunicato la polizia, fra le vittime figurerebbero solo persone adulte. Fortunatamente nessun bambino.
1: Grazie Walter Raue da Berlino.
2: Non è ancora chiaro se quando riprenderanno i negoziati Stati Uniti-Iran. Sulla questione c'è un discreto grado di confusione. Donald Trump ha detto che i colloqui saranno domani a Doha in Qatar e la Casa Bianca ha fatto sapere che lato americano ci saranno Witkoff e Kushner. Teheran però ha negato siano in programma incontri su questioni tecniche questa settimana. Fino a ieri Washington e Teheran si sono attaccate reciprocamente nella zona del Golfo.
1: Un attacco russo in Ucraina ha fatto 5 morti, oltre 20 feriti a Dnipro, nel sud-est del paese. Diversi feriti sono in condizioni gravi. Un missile è caduto in una zona dove ci sono molte attività commerciali. Nelle ultime ore ci sono state vittime anche nella regione di Zaporizhia.
2: Andy Burnham, che a breve potrebbe diventare il primo ministro britannico, ha detto che il paese ha bisogno di un notevole grado di decentralizzazione, con decisioni che non dovranno più essere prese solo a Londra. Nel suo primo discorso programmatico, dall'annuncio di dimissioni da parte di Keir Starmer, Burnham ha anticipato che se dovesse ottenere la guida del governo aprirà degli uffici a Manchester nel nord.
1: Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza legata alle ondate di calore. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani 30 giugno e mercoledì 1 luglio il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane da nord a sud su 27, lo rileva l'ultimo bollettino del Ministero della Salute.
2: Un agricoltore di 34 anni è morto in seguito a un incidente agricolo avvenuto questa mattina nelle campagne di Città Sant'Angelo, provincia di Pescara, nei terreni di un'azienda. Il giovane, originario del Pakistan, attorno alle 6 era alla guida di un trattore gommato che per cause ancora in corso di accertamento si sarebbe ribaltato travolgendolo. La morte per ribaltamento del mezzo è uno degli incidenti più comuni in agricoltura.
1: A Napoli è in corso la requisitoria del pubblico ministero Alessandro Milita al maxi processo per le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere di Caserta il 6 aprile del 2020, procedimento giudiziario che vede imputate 105 persone, quasi tutti agenti penitenziari, funzionari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e medici dell'ASL. Quando vedemmo i video delle violenze restammo sconvolti, sono abituato per professione a vedere scene di violenze, omicidi, pestaggi, ma non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere da parte di servitori dello Stato. Eppure sin da subito si fece di tutto per depistare le indagini, sono state le dure parole del PM. La requisitoria proseguirà per altre 7 udienze e poi si riprenderà a settembre. 15.34 alle 17.30, la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Chiusi e Valdichiana per un mezzo in avaria. Ancora in direzione Bologna, 1 chilometro di coda tra il Bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi per lavori con situazione stabile e coda a tratti tra il Bivio con Planale Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico per traffico. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un guasto tecnico alla linea in ambito della stazione di Campiglia Marittima, i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.
3: Her kind.
4: I have gone out a possessed witch, haunting the black air, braver at night, dreaming evil. I have done my hitch over the plain houses, life by life. Lonely thing, 12-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman quite. I have been repelled. I have found the warm caves in the woods.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30. Poco fa si è appreso che sono saliti a 6 i morti per la sparatoria in un paese della Bassa Sassonia, a sud-ovest di Amburgo. In una precedenza si sapeva della morte di 4 donne e un uomo, una delle persone rimaste ferite sarebbe morta poco fa in ospedale. La sparatoria è avvenuta poco dopo mezzogiorno in una casa di accoglienza per giovani donne con bambini. Non è stata ancora fornita alcuna informazione sui legami con i due autori della sparatoria, una donna e un uomo, che sono stati arrestati. Non è chiaro dunque nemmeno il movente.

0: poteri, non sulla banca centrale. Però infatti qui la Corte ha detto no alla rimozione di Lisa Cook di rimanere al proprio posto alla Fed, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli stati e non alle autorità federali. La Corte inoltre ha respinto l'appello di Trump contro la sentenza relativa al caso di John Carroll, il che significa che dovrà pagare 5 milioni di dollari all'ex editorialista per diffamazione e molestie sessuali.
1: Poco fa l'ASL di Genova ha reso noto che due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati, sono morti a causa dell'onda di calore che sta interessando la città in questi giorni. Continuano ad aumentare le città che saranno contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza. Oggi le città rosse salgono a 22, domani 30 giugno, mercoledì 1 luglio, il bollino rosso contrassegnerà 25 città dal nord al sud su 27.
0: La Casa Bianca ha detto che Witkoff e Kushner saranno domani a Doha per la ripresa dei negoziati con l'Iran. Teheran non ha ancora confermato la ripresa dei colloqui. Secondo alcuni media americani, gli inviati di Trump parleranno per ora solo con i mediatori del Qatar. La ripresa dei negoziati tecnici, probabilmente non in forma diretta, potrebbe avvenire poi nei giorni successivi. Le due parti avrebbero accettato di fermare gli attacchi reciproci dei giorni scorsi, ma sono ancora lontani da un'intesa sulla gestione dello stretto di Hormuz.
1: 17.34 è tutto per questa edizione, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
2: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio da Cesare Martignon, redazione di Firenze Smart per Muoversi in Toscana. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico. In direzione Roma, 6 km di coda tra Firenze in Pruneta e incisa Reggello per un precedente mezzo in avaria già rimosso. In A11 in direzione Pisa, 2 km di coda in aumento per incidente tra Pistoia e Chiesina Uzzanese. Sulla FIPLI in direzione Livorno, coda a tratti tra Firenze Scandicci e la Strassigna. Inoltre coda in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze per viabilità esterna. Sulla diramazione per Pisa in direzione FPD coda tra il bivio con il raccordo Pisa Centro e Pisa Aeroporto per un mezzo in avaria. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Campomarte, Firenze Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.
3: Who am I?

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Medio Oriente, confusione sulla ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran. La Casa Bianca sostiene saranno domani a Doha, in Qatar, nessuna conferma da Teheran. Libano sono sempre di più le voci contrarie all'accordo quadro raggiunto con Israele nei giorni scorsi. Stati Uniti, la Corte Suprema, maggioranza repubblicana dà più poteri a Trump, legittimo licenziare un dipendente federale non allineato, fa eccezione la Fed in nome dell'indipendenza della banca centrale, bocciato il tentativo di avere più controllo sul voto postale. In Germania 5 donne e un uomo uccisi a colpi d'arma da fuoco in un centro d'accoglienza per giovani madri vicino ad Amburgo. Arrestate 2 persone, la polizia parla di movente familiare. Caldo nonostante il picco, domani mercoledì saliranno ancora le città in allerta rossa, morti 2 anziani a Genova, ma manca un dato generale sulle vittime, comuni associazioni contro il governo per i mancati finanziamenti e piani di adattamento. La legge elettorale dalla maggioranza per ora solo piccole limature in attesa del vertice che terrà in settimana sui nodi cruciali come le preferenze, le opposizioni restano sulle barricate. Sono le 18.32 minuti, queste sono le principali notizie della giornata, ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 col giornale radio, a più tardi.
1: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra il bivio con planale Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico e traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno per un mezzo in avaria. In direzione Roma, coda tratti tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. In A11 in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico. Sulla Fipilì in direzione Livorno, coda tratti tra Firenze Scandice e la Strassigna, inoltre coda in uscita alla Strassigna e a Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Sulla diramazione per Pisa in direzione Fipilì, coda tra il bivio con il raccordo Pisa Centro e Pisa Aeroporto per un mezzo in avaria. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: La meteo.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music. And that's guaranteed. Every day.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il corso.

volte il suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

tempo la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: fortissimo tu sei.
1: Tutti i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni apre alla possibilità di un presidente della Repubblica di centrodestra in vista delle prossime politiche sempre più vicine. La Premier parla di un presidente della Repubblica non di centro-sinistra come di un tabù. Intanto oggi sono scaduti i termini per presentare gli emendamenti per la legge elettorale in attesa del prossimo vertice sui nodi più cruciali. Non è ancora chiaro se riprenderanno i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Secondo Washington domani ci sarà un incontro a Doha in Qatar, ma da Teheran nessuna conferma, mentre in Libano aumentano le voci contrarie all'accordo quadro firmato dal governo di Beirut e quello israeliano. Intanto negli Stati Uniti la Corte Suprema dà più poteri a Donald Trump e legittima il licenziamento di un dipendente federale non allineato. Fa eccezione la Fed in nome dell'indipendenza della banca centrale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Non è detto che non possa superarsi anche questo altro grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così ha detto in serata Giorgia Meloni durante un'intervista a 10 minuti su Rete 4, dopo aver risposto a domande sul rapporto con gli Stati Uniti e sul partito di Vannacci, che Meloni ha detto di considerare come un qualsiasi altro partito di opposizione, la Presidente del Consiglio ha parlato della possibilità della maggioranza di arrivare al Quirinale. Un'ipotesi terribile per un certo establishment che esiste, ha concluso Meloni. Una frase che si inserisce nel contesto delle prossime elezioni politiche e che, secondo il politologo Carlo Galli, sarebbe un'ulteriore promessa per gli elettori di destra.
1: Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio. E dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Meloni penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro, non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così, ecco.
0: E per quanto riguarda la legge elettorale, dalla maggioranza per ora solo piccole limature, in attesa del vertice che si terrà in settimana sui nodi cruciali come le preferenze. Le opposizioni restano sulle barricate. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
2: Tutti i temi più divisivi per la destra della legge elettorale sono ancora lì.

0: partiti che sono nati dopo il 2025, una norma che servirebbe a tenere fuori Vannacci. Quest'ultimo presenta una controproposta che in sostanza includerebbe nell'esclusione i partiti che non c'erano alle ultime elezioni, così da non essere l'unico. L'ex generale sembra il convitato di pietra. La destra deve fare i conti con una destra ancora più estrema, senza la quale potrebbe perdere le elezioni, e Vannacci sente di essere così al centro dell'attenzione da intestarsi anche il clamore di quello che potrebbe succedere domani. A mezzogiorno infatti Casa Pound proverà ad entrare in Parlamento per depositare le firme sulla proposta di reimmigrazione. A gennaio un gruppo di parlamentari dell'opposizione impedì l'ingresso per una conferenza stampa. Nel frattempo il tema xenofobo della reimmigrazione è arrivato ad essere oggetto di una manifestazione e di una contromanifestazione, segno di quanto le proposte razziste di Vannacci si diffondono in un elettorato di estrema destra. A gennaio a prenotare la sala delle conferenze stampa era stato Furgiuele, allora leghista, ora è passato con Vannacci. Linea allo studio.
1: E veniamo ora alla crisi in Medio Oriente. Iraniani e statunitensi dovrebbero riprendere a breve il negoziato. Gli Stati Uniti sostengono già domani. Ma anche su questo c'è un notevole grado di confusione. Si tratta dell'ennesima conferma della complessità di questa trattativa. Sentiamo Emanuele Valenti.
2: Trump ha detto che i negoziati riprenderanno domani a Doha in Qatar, ci dovrebbero essere Witkoff e Kushner da Teheran, però ancora nessuna conferma. Il Ministero degli Esteri ha comunicato solo che questa settimana non sono in calendario colloqui tecnici, quindi non è esclusa in realtà una trattativa politica, ma appunto ancora senza conferme. Alcuni media americani ipotizzano la ripresa del negoziato, ma da mercoledì e non in forma diretta. La questione da risolvere subito è Hormuz, trovare una modalità di gestione dello stretto almeno per queste settimane di trattativa e costruire un minimo di fiducia tra le parti. Americani e iraniani stanno entrambi tirando la corda anche per posizionarsi meglio nella trattativa. Il rischio però sono gli errori di calcolo che potrebbero far saltare tutto il banco. Teheran sa bene come Hormuz sia la sua arma migliore, quindi punta su questa. L'altra questione che sta complicando il quadro e ancora non si parla di nucleare è il Libano. Sappiamo dell'accordo quadro tra i governi di Israele e Libano dei giorni scorsi. Il Libano molti, non solo Hezbollah, lo considerano una resa, un atto di sottomissione a Israele. Alcuni hanno addirittura parlato del rischio di una nuova guerra civile libanese. Al momento non si capisce ancora se e come possa essere completato il puzzle.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una serie di decisioni importanti. Una in particolare è stata accolta dall'esultanza di Trump. I giudici hanno deciso che il presidente potrà licenziare un dipendente statale qualora non mostri la necessaria fedeltà alle sue direttive politiche. Il caso è quello di un membro della Commissione federale per il commercio, licenziato da Trump, che vede quindi ampliati i propri poteri, ma non sulla banca centrale. Infatti la Corte ha detto di no alla rimozione di Lisa Cook, di rimanere al proprio posto alla Fed, in nome della sua indipendenza. Un'altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli Stati e non alle autorità federali. Cosa significano tutte queste sentenze per il potere di Trump? Sentiamo il servizio di Michele Migone.
3: La giornata non gli ha concesso un trionfo, ma del bilancio per ora delle sentenze della Corte Suprema Donald Trump non può certo essere insoddisfatto, anzi i suoi poteri escono ampliati grazie alla decisione dei giudici di permettere il licenziamento di Rebecca Slaughter, presidente della Federal Trade Commission, cacciata da Trump nel marzo del 2025 per motivi politici. L'odierna sentenza della Corte permette ora alla Casa Bianca di mandare a casa tutti gli altri funzionari delle agenzie governative, in teoria figure indipendenti, decreta un sistema di poi il sistema basato sulla pura fedeltà politica toglie di fatto potere al Congresso, la cui ratifica per le presidenze di queste agenzie è indispensabile. La decisione ribalta il precedente del 1935 che aveva gettato le basi per lo Stato amministrativo moderno. Passata con il voto dei 6 giudici conservatori contro i 3 di quelli progressisti, la sentenza è stata duramente criticata da uno di loro, Sonia Sotomayor. Siamo di fronte a un nuovo bilanciamento dei poteri della nazione, ha detto. Questa sentenza è stata parzialmente mitigata dalla decisione della Corte di non consentire a Donald Trump di licenziare Lisa Cook, membro del board della Federal Reserve. Passata con 5 voti a favore e 4 contrari, questa decisione significa che la Corte ha voluto mantenere una certa indipendenza della Fed, un messaggio soprattutto ai mercati. Trump ha perso poi su di una terza sentenza.

0: sentenza, quella riguardante la validità dei voti per posta che possono arrivare anche dopo l'Election Day. La Casa Bianca voleva impedirlo, ma la Corte ha evitato la federalizzazione delle elezioni, cioè il loro controllo da parte dell'esecutivo federale dei metodi di voto. Le regole rimangono in capo ai singoli stati. Sconfitto dal punto di vista giuridico, Trump probabilmente urlerà ai brogli quando arriveranno i risultati delle elezioni di medio termine.
1: È stato identificato l'uomo che oggi ha ucciso 6 persone in Germania. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo di 45 anni aveva appuntamento con 4 persone uccise per chiarire la questione dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla mamma nel centro dove sono stati sparati i colpi. Sentiamo il servizio da Berlino.
2: La sparatoria è avvenuta in un centro di accoglienza per giovani donne incinte, dove si trova anche una comunità abitativa assistita per giovani madri e i loro figli. Intorno alle 12:15 alcuni testimoni hanno sentito provenire dall'interno della struttura alcune grida e subito dopo hanno sentito una serie di colpi di arma da fuoco. Secondo quanto reso noto dalla polizia di Stade, una città di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel corso della sparatoria sono state uccise 6 persone adulte e ferite, un numero ancora impreciso di altre persone, alcune delle quali sono in condizioni disperate. La polizia corsa sul posto avrebbe poi notato a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze un uomo e una donna. All'ordine di scendere dalla macchina, i due avrebbero tentato di fuggire con la vettura, ma gli agenti sono riusciti a bloccare la vettura e ad arrestare i due. L'uomo a bordo sarebbe effettivamente l'autore della strage. Sull'identità delle vittime e dell'aggressore non sono stati ancora resi noti i dettagli, ma secondo ultime indiscrezioni ancora tutte da confermare, un possibile retroscena del terribile episodio potrebbe essere stata la sottrazione di un bambino alla custodia parentelare dei loro genitori da parte di un tribunale minorile e il suo affidamento alla struttura dove oggi è avvenuta la strage. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
1: In Venezuela le vittime accertate del terremoto sono 1719, tra cui 11 italiani, ma il numero è destinato a crescere. Secondo le stime dell'ONU sono ancora circa 50.000 le persone disperse. Oggi c'è stata la più forte scossa di assestamento dal giorno del sisma. L'epicentro è stato sempre vicino alla Guaira, la zona che ha subito i danni più gravi. L'UNICEF stima che 1,8 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria. Sentiamo Manuel Rodriguez Pumarol, rappresentante dell'UNICEF in Venezuela.
3: Siamo alla Guaira, una delle zone più colpite dal terremoto del Venezuela. Qui la situazione dei bambini e delle loro famiglie è critica. A causa del sisma hanno assistito alla distruzione delle loro case, non hanno più accesso ai servizi pubblici essenziali come l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la protezione. UNICEF è presente sul campo fin dai primi momenti per sostenere la popolazione e portare tutti gli aiuti possibili in coordinamento con le autorità, le organizzazioni umanitarie e la società civile. Abbiamo accelerato gli interventi per rafforzare la risposta all'emergenza e abbiamo già spostato più di 20 tonnellate di aiuti, tra cui materiale sanitario e acqua. Come UNICEF ribadiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano e il nostro impegno a continuare a lavorare con la società civile, con il governo e con la cittadinanza per sostenere i bambini e le bambine.
4: Con il governo e con la cittadinanza in favore della infanzia.
1: E oggi dovrebbe essere stato raggiunto il picco di calore anche in Italia. Tra domani le temperature dovrebbero iniziare a scendere gradualmente. Sono previsti anche temporali al centro-nord, per poi risalire però probabilmente già dal fine settimana. Non cessa ancora invece l'allerta nelle città. Domani quelle ad alto rischio col bollino rosso saranno 22, mercoledì 25 addirittura sulle 27 monitorate, e solo dal 1 luglio entreranno in vigore le norme sulla cassa integrazione per lavoratori a rischio. Secondo il climatologo Luca Mercalli, le spese per affrontare gli eventi climatici estremi non hanno lo stesso trattamento di altre voci al bilancio.
5: È giusto pensare che con gli acquazzoni la temperatura scenderà di qualche grado, ma dura poco questa pausa, perché già dalla prossima settimana si rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo io non devo mai fare niente, e quando questi numeri sono importanti nella società generano una sorta di consenso politico, per cui anche poi la politica si adegua. Se la gente ha paura, per esempio, di perdere il lavoro per la sostenibilità ambientale o pagare più tasse per colpa della crisi climatica, cercherà in tutti i modi di dire non è vero niente, ci possono fare tanti cambiamenti di tipo tecnologico che per fortuna non costano, e qualcun altro potrà avere quel rischio. Quando invece buttiamo via i soldi per le armi, allora lì va tutto bene, stiamo zitti. Cioè non riesco a capire come mai non facciamo gli stessi ragionamenti rispetto a tante imposizioni governative che ci vengono fatte, che però non hanno alcuna ricaduta positiva sul nostro futuro, mentre occuparsi della crisi climatica ambientale è fondamentale per non dover trovarci in una situazione irreversibile.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Albedo 0.39. Albedo 0.39. Albedo 0.39. Albedo 0.39.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

girls sing. Sharky said,

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.